0: Estás en el Long Play de los recuerdos.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.